Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele. Ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Eccoci, eccoci presenti, puntuali, buongiorno, è domenica 19 luglio del 2026, buongiorno da Silvia Giansanti e abbiamo le temperature sempre un po' così, non si dorme bene durante la notte, però siamo di nuovo svegli, ugualmente svegli davanti al microfono, per forza il nostro lavoro. Oggi la chiesa ricorda Sant'Arsenio, tra i nati oggi abbiamo Roberto Ferrari nel 1969, poi Abel Ferrara nel 1951, Roberto Gualtieri nel 66, Brian May nel 47, dei Queen ed Enzo Paolo Turchi nel 1949. Quanti nati oggi? Tanti auguri, buon compleanno. Il 19 luglio del 1975, intanto come cenno storico, venne fondato Gardaland, cioè il primo parco stabile divertimenti in Italia. E adesso è tempo di sentimenti, diamo spazio al cuore, all'amore, con l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi ripartiamo con la musica dei Bee Gees. Buondì!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Una bella sequenza romantica per svegliarci qui su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Buona domenica mattina, arriveremo fino alle 11.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un'intera mattinata anche intensa fino alle 11, avanti tutta sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft con i nostri classici, i nostri successi di ieri e di oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
0: La buonissima domenica 19 luglio 2026 insieme a me Silvia Giansanti, avanti tutta come già detto fino alle 11, un'intensa domenica mattina dove si parla anche di meteo impazzito, infatti in queste ultime ore una grandinata, chicchi grossi come noci ha colpito Milano, la perturbazione ha portato grandine con chicchi in alcune zone, grandi appunto come noci segnalano alcune persone, le temperature poi si sono bruscamente abbassate, ci sono stati anche problemi per quanto riguarda il concerto di Bad Bunny, qualche ferito, insomma è stato fatto evacuare tutto quanto in fretta e furia. Molte vie della città sono allagate con distese di ghiaccio e poi dalla prossima settimana dovrebbe terminare il feroce caldo anomalo di questo mese con giornate più fresche e ci saranno comunque altri temporali. Comunque rivogliamo assolutamente l'estate mediterranea, quella dei 30 gradi, 30 e sto. Adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che interpretano e poi si riparte con A Little Dream on Me, Mamas and Papas.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. I

0: La calda voce d'angelo, come fu definita da Eminem, died on life or rent su Dimensione Suono Soft. Cure naturali e energia contro il caldo, tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 30. Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, vane fuoristrada,
5: Photon,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spaziali verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nella giornata di domenica le temperature cominceranno a calare anche tra Piemonte e Lombardia per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord. Avremo comunque massime fino a 31-32 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, con un po' di variabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, soprattutto sui rilievi, ma possibile anche sulle aree pedemontane tra Bergamasco e Bresciano. Poi nella prossima settimana arriva aria decisamente più fresca, con temperature in ulteriore diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Follia, il primo momento Good Life sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Questa domenica mattina parliamo del timo, detto anche scudo d'acciaio. Il timo è quello che usiamo anche sulla carne, ad esempio, insaporisce bene. Se senti che anche a causa del caldo le tue difese immunitarie hanno bisogno di una sferzata, no? Di un rinforzo, il timo è il generale che stavi cercando. Eh sì, questa piccola pianta è un concentrato di timolo, un potente antibiotico naturale. Già gli egizi lo usavano per le sue proprietà conservanti, mentre nel Medioevo i cavalieri lo ricamavano sulle sciarpe come simbolo di coraggio. In realtà il coraggio che infonde è fisico, aiuta a liberare le vie respiratorie e a combattere i malanni di stagione. Un vapore di timo oppure una tisana anche fresca con un cucchiaino di miele sono un vero scudo verde contro i batteri, perfetto per chi vuole proteggersi con la forza della terra, della natura, insomma. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: C'è il primo appuntamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, pronti per ascoltare le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ottava notte di attacchi americani in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Intanto il sindaco Mandami ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. Il caso Roggero. Salvini ha visitato il gioielliere in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo. Le parole del vice ministro leghista: la legittima difesa non c'entra nulla, fanno a gara per lo sciacallaggio. La replica del leader dei 5 Stelle Conte. La guerra in Ucraina, Mosca pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno, problemi di scorte alimentari nelle zone occupate. Intanto Zelensky valuta di sostituire anche il capo delle forze armate. Parliamo di meteo, tempesta su Milano con grandine e fulmini, ci sono stati feriti al concerto di Bad Bunny, lo spettacolo all'ippodromo è stato interrotto. Sull'allerta caldo, bollino rosso in 14 città, oggi allerta gialla per i temporali su Lombardia e Veneto. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21 nel New Jersey, l'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. La Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo l'incontro con la nostra redazione giornalistica. Ancora buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti. Questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Buona estate. Mogio si prepara ancora una volta per la festa della birra in piazza Norma Cossetto. Infatti in questa domenica 19 ci sarà anche la speciale serata dedicata alle grandi cantanti che hanno fatto la storia della musica black, che hanno fatto veramente la differenza dagli anni 50 fino ai nostri giorni, con le 2000 Black Divas Band, un mega show con costumi e coreografie spettacolari, con pezzi iconici di Aretha Franklin, Donna Summer, Whitney Houston e Beyoncé, per omaggiare appunto la soul music, la black music. E vai, una serata imperdibile con questo genere musicale, il nostro preferito, lo possiamo dire. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema e poi ripartiamo con Samuele Bersani, Giudizi Universali.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Immancabile il genio Ed Sheeran nella nostra programmazione musicale Thinking Out Loud. Buongiorno da Dimensione Suono Soft e buona estate.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, vane fuoristrada,
14: Photon,
15: i solidi pick-up,
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dopo questa bella sequenza romantica di canzoni su Dimensione Suono Soft, è tempo di news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super: da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ottava notte di attacchi americani in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. E intanto il sindaco Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. Il caso Roggero: Salvini ha visitato il gioielliere in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo, le parole del viceministro leghista. La legittima difesa non c'entra nulla, fanno a gara di sciacallaggio, la replica del leader dei 5 Stelle Conte. Meteo: tempesta su Milano con grandine e fulmini, ci sono feriti al concerto di Bad Bunny sull'allerta caldo, bollino rosso in 14 città, oggi allerta gialla per i temporali su Lombardia e Veneto. E continuano i weekend di traffico intenso sulle strade italiane a causa dell'esodo estivo. Il bollettino diramato da Viabilità Italia indica infatti che il bollino rosso prosegue fino alla serata di oggi. Le stesse condizioni si presenteranno il prossimo 24 luglio. Lo sport: con i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 6-4. Oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami. La Formula 1: alle 15 il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Dopo il consueto appuntamento con le news, a caccia di appuntamenti per trascorrere questa domenica 19 luglio, ad esempio facciamo un salto nel cuore di Londra senza però muoversi dalla città. L'appuntamento è nel parco di Villa Tittoni ad Esio per questa domenica con l'imperdibile serata in perfetto stile British, London Dream, The Ultimate British Night. Si parte alle 20 con il DJ set della band British Invasion e Garca la console, dagli Oasis ai Queen, passando per il meglio del Britpop e della dance britannica. Alle 21.30 si prosegue con uno speciale show musicale tutto dedicato alle Spice Girls in occasione dei 30 anni dall'album Wannabe. Non mancherà naturalmente di che solazzare il palato con Fish and Chips, il classico street food inglese per ricaricare le energie tra un ballo e l'altro. Beh, poi speriamo bene con il tempo che è stato pazzerello in queste ultime ore. Adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione, e poi ripartiamo con la musica di Michele Zarrillo. Ottima idea.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un viaggio lo faremo con l'esperto Beppe Pellegrino, mi sbaglio? Buon viaggio, Share the Love, successo del passato di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su Renord.com.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: I classici non tramontano mai. Questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni, ha segnato davvero un'epoca, ha accompagnato diverse generazioni. Buongiorno da Dimensioni Suono Soft, eccolo qui, l'abbiamo chiamato Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Poco lontano da noi, amici con la valigia, c'è un luogo fantastico, la Costa Azzurra. Oggi vi porto in un luogo, pensate, molto poco conosciuto, ma di una bellezza straordinaria, secondo il mio parere. Sono le cascate del Verdon, uno degli angoli più selvaggi e affascinanti della mitica Costa Azzurra. Questa regione è famosa per le spiagge, il mare cristallino, ma basta allontanarsi un po' dalla affollata costa per scoprire paesaggi naturali spettacolari. Tra questi spicca ovviamente la cascata di Silans, un salto d'acqua di circa 40 metri che si tuffa in una pozza color smeraldo, circondata da una vegetazione lussureggiante. Per me, in Costa Azzurra è uno dei scenari più suggestivi della zona, all'interno, non sul mare. Per arrivarci si segue un sentiero che parte dal borgo medievale di Saint-Lan-le-Cascade e attraversa una foresta ombreggiata. Molto carina, il percorso è molto breve e non troppo impegnativo, perfetto per chi ama le passeggiate nella natura, oppure riposarsi dopo una giornata in spiaggia. Ma c'è di più. Oltre alla cascata principale, la zona del Verdon offre altri angoli segreti, come un'altra cascata un po' più piccina, si chiama Saint-Maurin. È un'oasi verde dove l'acqua scivola tra le rocce e il muschio, creando un'atmosfera fiabesca. Mancano gli elfi, ma insomma, quello che trovo incredibile di questi luoghi è la loro tranquillità, una pace, un silenzio. A differenza delle mete più turistiche della Costa Azzurra, qui ovviamente pochi turisti, poca gente, si può godere della bellezza dell'acqua e della natura in assoluto silenzio. Insomma, secondo me è un'esperienza che consiglio a chiunque voglia scoprire un lato non troppo conosciuto della regione. Se vi piacciono i paesaggi incontaminati, le avventure fuori dai soliti itinerari, questa zona fa per voi. Avete mai esplorato le meraviglie nascoste del Verdon? No? Bene, allora fatelo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

0: Ci stiamo per collegare nuovamente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, pronti quindi per ascoltare insieme le ultimissime.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
5: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD

0: prezzo è super da 109 euro al mese, inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 dai cotto il 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'anniversario del giudice Borsellino, 34 anni fa la strage, Palermo ricorda le vittime. Il 19 luglio del 92 furono uccisi con il tritolo, oltre al magistrato, i 5 agenti di polizia. Tante le iniziative in programma, ci ha indicato la strada in difesa della legalità, ha scritto sui social la premier Meloni. Ottava notte di attacchi americani in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Intanto il sindaco Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. Continuano i weekend di traffico intenso sulle strade italiane a causa dell'esodo estivo. Il bollettino diramato da Viabilità Italia indica infatti che il bollino rosso prosegue fino alla serata di oggi. Le stesse indicazioni si presenteranno il prossimo 24 di luglio. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina. La Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
3: Torniamo dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Questa mattina diamo un'occhiata a quelli che sono invece gli appuntamenti bergamaschi. Storie, musica e teatro accompagnano anche questa giornata di domenica a Covo, nella cornice del Bosco San Gherardo. Torna infatti la rassegna Natura e Cultura con Echi di Paese, uno spettacolo bellissimo che intreccia narrazione e canzoni della tradizione italiana per riflettere sul legame con i borghi, la natura e il fenomeno dello spopolamento. Un percorso tematico e musicale che attraversa anche i capolavori di artisti come Celentano, Nomadi e De André. A Mapello è in programma un appuntamento dedicato anche ai più piccoli con Egioppino alla corte delle re di Persia, una rappresentazione di teatro di figura che porta in scena una nuova avventura della celebre maschera bergamasca e quindi una bellissima avventura tra tappeti volanti, magie e colpi di scena. Egioppino parte per liberare la principessa Rosaura in una interessante produzione. E adesso parliamo d'amore? Lo fanno le grandi voci del cinema nell'interpretazione della Aforisma d'amore e poi questa mattina ripartiamo con Bella d'estate, 1987, successo di Mango.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è un salto nel vuoto, ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 1986 con questo super successo firmato Johnny e Jets, intitolato Shattered Dreams su Dimensione Suono Soft. Ma andiamo invece negli anni 90 per parlare di moda di quel tempo e minimalismo, tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci hanno detto di non dire
9: offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire
9: incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante inclusi!
10: Incredibile!
8: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Piove a giugno,
1: per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani,
0: e per te
1: il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole,
1: e per te il succo delle mele,
0: e per te
1: il rosso delle fragole.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: altro appuntamento Good Life a caratterizzare questa domenica mattina. Perché le borse anni 90 sono tornate? Che belle! Nostalgia, praticità o solo voglia di minimalismo? Le borse stile anni 90 stanno vivendo una nuova stagione di successo insieme a tutta la moda asciutta e minimal, e il motivo non è soltanto nostalgico. Hanno dimensioni compatte, leggerezza e essenzialità che rispondono perfettamente al desiderio contemporaneo di semplificarci la vita. Oggi cerchiamo sempre meno accessori ingombranti e sempre più oggetti capaci di accompagnare la giornata senza diventare un peso, e le borse anni 90 rappresentano esattamente questo equilibrio. Contengono l'essenziale, invitano inconsciamente a portare con noi meno cose, riducendo quella sensazione di sovraccarico che spesso caratterizza la vita moderna. Ah, se poi parliamo della mia borsa, pesa veramente un quintale, c'è di tutto, c'è la casa dentro. E in un'epoca che riscopre il minimalismo emotivo e il detox, questo ritorno appare perfettamente naturale. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: dopo questo grande successo indimenticabile, siamo pronti per collegarci con la redazione di Dimensione Suono Soft, ma arrivano anche i miei saluti finali e tutto da Silvia Giansanti, tra poco Roberto Jessy. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'anniversario del giudice Borsellino, 34 anni fa la strage. Palermo ricorda le vittime. Il 19 luglio del 92 furono uccisi con il tritolo, oltre al magistrato, i 5 agenti di polizia. Tante le iniziative in programma. Ci ha indicato la strada in difesa della legalità, ha scritto sui social la premier Meloni. Ottava notte di attacchi statunitensi in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Intanto il sindaco Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. La guerra in Ucraina, Mosca pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno, problemi di scorte alimentari nelle zone occupate. Intanto Zelensky valuta di sostituire anche il capo delle forze armate. La cronaca: una bimba di 4 anni annegata in una piscina a Milano Marittima, la tragedia nel primo pomeriggio in un hotel, indagano i carabinieri. Lo sport: con i mondiali l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
7: Buona domenica a te, buona estate a te, questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, domenica 19 luglio 2026, stiamo insieme qui sulla tua radio del benessere. Sono Roberto, ringrazio e saluto Silvia Giansanti, io sarò con te fino alle 16, tanta dolce musica come sempre per te, e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre. Non mancherà Francesca Romana Barberini, la redazione, le nostre notizie di Good Life, e allora iniziamo immediatamente con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: yeah. Uno dei suoi più grandi successi in versione acustica con Crazy Seal nella domenica mattina della tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, vane fuoristrada,
2: Photon,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ci hanno detto di non dire
9: offerta pazzesca,
10: di non dire irripetibile
8: e soprattutto di non dire
9: incredibile.
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
10: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzone intensa, canzone struggente, Unbreak My Heart, la voce era quella di Toni Braxton, appena ascoltata qui su Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di ritrovare la nostra amica Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Continuiamo a viaggiare in quest'estate così calda e golosa con una guida, che secondo me è una guida preziosa, una guida gratuita che trovate su app, che racconta proprio dove mangiare al mare. Si chiama Cucina Mare, è la sua quarta edizione e oggi è con noi la curatrice della guida e anche tra gli ideatori del progetto, giornalista gastronomica Luciana Squadrilli. Luciana, ben trovata.
3: Ciao Francesca.
2: Allora, quarta edizione, di edizione in edizione anche i numeri cambiano e anche le proposte crescono. Raccontaci.
3: Sì, in questi quattro anni appunto abbiamo aumentato sempre di più il numero dei ristoranti recensiti grazie anche a una squadra di collaboratori sparsa per tutta la penisola. Insomma, cerchiamo di perlustrare tutte le coste. Siamo arrivati a 460, ma stiamo andando avanti anche durante la stagione, naturalmente un po' il clou delle visite e delle scoperte. Abbiamo ampliato anche la tipologia di locali segnalati, perché ci sono naturalmente stabilimenti balneari con ristorante, ma ci sono anche chioschi, ci sono grandi ristoranti sul mare, e poi mano a mano abbiamo aggiunto anche, non so, locali affacciati sulle darsene, sui porti, ma ci sono anche trabocchi. Quest'anno abbiamo inserito i casoni della laguna veneziana e ci sono luoghi che sono raggiungibili magari soltanto in barca su piccole isole un po' sperdute, quindi c'è davvero per tutti i gusti, insomma, da tutti i punti di vista, sia gastronomico che come tipologia di spiaggia,
2: certo,
3: di mare.
2: E poi da quest'anno ci sono anche degli eventi,
3: esatto,
2: organizzati da Cucina Mare.
3: Esatto, la novità di quest'anno è che abbiamo fatto una bella presentazione ufficiale a Roma, ma invece portiamo durante l'estate Cucina Mare in spiaggia con delle feste più conviviali, aperte naturalmente al pubblico, a chi vorrà partecipare. E il primo appuntamento che abbiamo messo in calendario è a Senigallia per il 23 luglio. Saremo da Bagni 77, uno stabilimento davvero molto molto accogliente e grazioso, che tra l'altro avevamo premiato nel 2024 con il premio sostenibilità e rispetto dell'ambiente. È un tema a cui noi teniamo molto e loro di Bagni 77 sono davvero molto attenti a questo aspetto.
2: Molto bravi, quindi si può appunto partecipare all'evento, bisogna prenotarsi e si può,
3: esatto,
2: festeggiare con Cucina Mare, insomma, alla grande.
3: Esatto, sarà un aperitivo, cioè, molto molto easy, molto allegro e informale per stare insieme in spiaggia.
2: Fantastico. Luciana, grazie mille, chissà che non riesca a passare da quelle parti, ma tanto gli eventi poi ne parleremo nel corso, insomma, dei prossimi mesi estivi, appunto, per raccontare quali saranno i prossimi appuntamenti di Cucina Mare. Intanto ti auguro una buona giornata e ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie, noi vi aspettiamo in spiaggia.
2: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, intanto vi auguro un buon appetito. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tornerà in autunno, esattamente il 3 ottobre, ad Assago con il suo G, Last Call, il gran finale del suo tour. E Giorgia l'abbiamo ascoltata su Dimensione Sonosoft con Come Saprei.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Sonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Il caso Roggero, pena sproporzionata sulla grazia, ho detto a Nordio di andare avanti, dice la Meloni oggi sul Corriere della Sera. La moglie del gioielliere chiede a Mattarella un atto di clemenza, mentre il legale si dice fiducioso anche se non crede a tempi brevi. Intanto stamane seconda visita in carcere di Salvini. All'attacco le opposizioni invece che parlano di propaganda sulla sicurezza. L'anniversario del giudice Borsellino, 34 anni fa la strage, Palermo ricorda le vittime. Il 19 luglio 92 furono uccisi, lo ricordiamo con tritolo, oltre al magistrato, i 5 agenti di polizia. Tante le iniziative in programma, ci ha indicato la strada in difesa della legalità, ha scritto sui social la premier Meloni. Ottava notte di attacchi statunitensi in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Continuano i weekend di traffico intenso sulle strade italiane a causa dell'esodo estivo. Il bollettino diramato da Viabilità Italia indica infatti che il bollino rosso prosegue fino alla serata di oggi. Le stesse condizioni si presenteranno il prossimo 24 luglio. Lo sport con i mondiali. Oggi la finalissima Spagna-Argentina. Ieri l'Inghilterra ha conquistato il terzo posto battendo la Francia per 4-6. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Grazie alla redazione per gli ultimi aggiornamenti. Buona domenica a te, buona estate a te con i successi di Dimensione Sonosoft. Ti voglio parlare di musica, ma di un appuntamento che si terrà in città giovedì 23 luglio. L'Arena del Martinite di Milano in via Piteri 58 ospita il concerto Milano suona Lucio Battisti, omaggio a uno fra i più importanti esponenti della musica italiana. La Temporary Band torna sul palco del Teatro Martinite per ripercorrere le tappe salienti della collaborazione fra Mogol e Battisti, proponendo il miglior repertorio di entrambi per una grande festa di musica, da Emozioni a I Giardini di Marzo, passando per Mi Ritorni in Mente e arrivando a Anche per te, un omaggio intimo e delicato agli artisti che con la loro leggerezza solo apparente hanno raccontato l'anima più profonda di una generazione. Info e biglietti sul sito arenamilanoest.it.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

0: Craig David e la sua Seven Days. Buona domenica a te, sono Roberto e anche oggi staremo insieme esattamente fino alle 16 con i nostri successi. Successi che puoi scegliere anche tu. In che modo? Ascolta quanto segue.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Sì, ne abbiamo parlato per ricordare l'appuntamento con Milano Suona Lucio Battisti all'Arena del Martinite di Milano per giovedì 23 luglio e non ho resistito ed ecco che Lucio Battisti lo abbiamo ascoltato su Dimensione Suona Soft con Amarsi un po'.

0: Orgoglio italiano, la sua voce unica, con Un'estate fa, Mina, su Dimensione Suono Soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE Gotte 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Ottava notte di attacchi statunitensi in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Intanto il sindaco Mandami ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. Il caso Roggero, pena sproporzionata. Sulla grazia ho detto a Nordio di andare avanti, dice la Meloni sul Corriere della Sera. La moglie del gioielliere chiede a Mattarella un atto di clemenza, mentre il legale di Roggero si dice fiducioso anche se non crede a tempi brevi. Intanto stamane seconda visita in carcere di Salvini, all'attacco invece le opposizioni che parlano di propaganda sulla sicurezza. L'anniversario del giudice Borsellino, 34 anni fa la strage, Palermo ricorda le vittime. Il 19 luglio 92 furono uccisi col tritolo, oltre al magistrato, i 5 agenti di polizia. Tante le iniziative in programma, ci ha indicato la strada in difesa della legalità, ha scritto sui social alla Premier Meloni. Lo sport con i mondiali, oggi la finalissima Spagna-Argentina, ieri l'Inghilterra ha conquistato il terzo posto battendo la Francia per 4-6. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Buona domenica, buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e oggi sarò con te fino alle 16 e ti voglio anche ricordare che il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo a tenerti compagnia nel weekend della tua radio del benessere. E allora, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per le canzoni storiche e per le voci storiche ci sarà Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Weeknd con In Your Eyes su Dimensione Sonosoft. Il benessere nascosto nei giochi di parole. Ci occuperemo di questo oggi pomeriggio in Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Sonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, supervalore. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298. 731 comprooroDoro.it.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su Denicar.it.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un'altra dolce canzone per te, era Francesco De Gregori con Alice, e siamo ad un nuovo appuntamento Good Life. L'argomento è il seguente: spesso presenti sotto l'ombrellone, i cruciverba e gli altri classici giochi di parole sono molto più di un semplice passatempo, rappresentano un efficace allenamento per il cervello, stimolano memoria, linguaggio, attenzione, creatività e capacità di pianificazione, mantenendo la mente attiva in modo piacevole. Inoltre favoriscono una pausa dalle distrazioni digitali, aiutando a concentrarsi e a ridurre lo stress grazie a una forma di mindfulness spontanea. Se condivisi con amici o familiari, promuovono socialità, dialogo e divertimento. L'estate è il momento ideale per riscoprirli e concedersi un relax che unisce svago, benessere mentale e compagnia.
1: Dimensione suono soft.

l'Italian fare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini e i Luna Pop con Qualcosa di Grande su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona domenica da Francesco. Certo, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Quella strage, due mesi dopo quella di Capaci, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani, dichiara Mattarella. Quel disegno eversivo, aggiunge il capo dello Stato, è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo, dice sui social Giorgia Meloni, continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Veniamo al caso Roggeri, parla al Corsera Giorgia Meloni, prende le difese del gioielliere. Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia. La pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, rileva il capo del governo. Salvini intanto torna a Bollate a fare visita al gioielliere. Sconti la condanna nel modo meno afflittivo possibile. E poi la moglie scrive a Mattarella, gli chiede un atto di clemenza e di umanità. La Lega punta nel frattempo a modificare la stessa legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Il Carroccio ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. La tempesta di ieri su Milano, l'esodo degli 80.000 dal concerto di Bad Bunny, 6 gli spettatori portati in ospedale per le ferite, soprattutto la testa, non gravi, altre persone medicate sul posto dalla Croce Rossa. Alle 15 il Gran Premio di Spa di Formula 1, la pole di Antonelli, alle 21 la finale mondiale tra Spagna e Argentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona domenica a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e quindi è il momento di tornare ai nostri straordinari successi. Per te ora un nuovo aforisma d'amore, poi uno dei miei artisti preferiti. Beh, amando il soul, la black music, la R&B, non posso rimanere indifferente a questa canzone. You're the first, the last, my everything, la voce è quella di Barry White.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

0: solo dolce musica, solo emozioni intense. Questo è ciò che puoi vivere ogni giorno insieme a noi di Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato Pino Daniele con Sara non piangere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, vane fuoristrada,
4: Photon,
5: i solidi pick-up,
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su Renord.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
12: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Questa è la tua radio del benessere. Io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 16 di questa domenica 19 luglio, da un classico ad un altro. Dopo Elton John con Circle of Life, Riccardo Cocciante in bicicletta.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: chiunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Quando hai bisogno di grande stile, ti devi affidare alle voci uniche, come quella di Frank Sinatra, appena ritrovato su Dimensione Suono Soft con A Theme from New York, New York.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Bentrovati da Francesco. Certo, subito la cronaca: l'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel salernitano. Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, l'ARPAC di Avellino, ma soprattutto era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. Viste le condizioni del corpo, si è arrivati all'identificazione dopo il ritrovamento in zona di una vettura vuota intestata proprio a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla Procura di Salerno. Si indaga per omicidio. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Il Papa ha recitato l'Angelus da Castel Gandolfo, poi ha salutato i fedeli con un giro a bordo di una golf car. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del CENTCOM, si legge nella nota del comando centrale, hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli States e Islamabad. Non me ne importa nulla la reazione di Trump. Proprio l'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e starebbe valutando seriamente un'incursione terrestre in Kuwait per impadronirsi di basi militari americane. Tra poco il Gran Premio di Spa di Formula 1 con la pole di Antonelli. Alle 21 c'è la finale mondiale Spagna-Argentina. Ci sarà anche un po' d'Italia con Laura Pausini e il direttore creativo della cerimonia spettacolo Marco Balic, che a febbraio firmò l'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buona domenica a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi eccezionalmente con te fino alle 16. Il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo a tenerti compagnia nel weekend della tua radio del benessere. Quindi noi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e lo facciamo nel modo migliore, ascoltando la musica più dolce, la musica più bella. Ora un nuovo aforisma d'amore per te, a seguire una cover, la versione di Mariah Carey del classico Against the Odds.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Coldplay con Fix You nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Uno dei grandi piaceri, soprattutto in estate, il gelato. Ne parleremo in Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico con 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maná e la chitarra di Carlos Santana con Corazon Espinado nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Un nuovo appuntamento Good Life. Oggi parliamo del gelato, simbolo dell'estate e protagonista di un momento di piacere e convivialità. Una ricerca inglese ha evidenziato che anche un solo cucchiaino di gelato attiva nel cervello i centri del piacere. Le sue origini risalgono ai maestri gelatieri siciliani e fiorentini che tra Rinascimento e 600 ne diffusero la fama nelle corti europee. Consumato con moderazione e consapevolezza, il gelato può essere parte di un'alimentazione equilibrata. L'Italia vanta inoltre numerosissimi gusti regionali legati ai prodotti tipici e alle tradizioni del territorio. Ecco qualche esempio: il pistacchio di Bronte, io ne sono ghiotto, la nocciola delle Langhe, fino ai sorbetti preparati con i limoni della costiera amalfitana.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ho un ricordo proprio nitido. Per quanto mi riguarda è stato amore al primo ascolto. La prima volta che ho sentito questa canzone di Tracy Chapman era Fast Car, nella domenica pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Però ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie e poi la nostra domenica proseguirà con Francesco Cavuoto che ti accompagnerà fino alle 21. Io ti do appuntamento a domani, ci ritroveremo nel mio consueto orario, sì, nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona domenica, buona estate e a domani. Ciao!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4. Angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona domenica da Francesco. Certo è salito a 57 il bilancio delle vittime dei recenti raid statunitensi condotti nel sud dell'Iran, 517 i feriti. La scorsa è stata l'ottava notte di raid americani. L'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. Viste le condizioni del corpo, si è arrivati all'identificazione dopo il ritrovamento in zona di una vettura vuota intestata a Esposito. Si indaga per omicidio. Seconda visita di fila del vice premier Salvini a Mario Rogero nel carcere di Bollate, dove il gioielliere è detenuto dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Salvini ha suggerito a Rogero di scrivere un libro per raccontare la sua esperienza, gli ha rinnovato il sostegno. Il gioielliere ha riferito di aver cenato ieri sera con alcuni detenuti vicini di cella, tra i quali un cuoco, un professore e un avvocato. La Lega punta a modificare la stessa legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Il Carroccio ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Una follia, lo bolla Giuseppe Conte di 5 Stelle, sarebbe il far west totale. La Formula 1 a Spa, primo giro caotico, contatto con George Russell, così direttore di gara, hanno penalizzato Hamilton di 5 secondi, che dunque deve restare fermo ai box nel cambio gomme. Sotto investigazione anche Leclerc per un contatto con Oscar Piastri al quinto giro. È entrata la safety car. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
11: Buon pomeriggio, buona domenica di luglio. Oggi è il 19, ben trovato, ben trovata. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che ti regala sicuramente tanti successi da ascoltare fino alle 21. Per le prossime 5 ore, se ti va, stiamo insieme, io ti faccio compagnia e tu mi fai compagnia, magari facendoti anche vivo con un nostro messaggio sull'app o attraverso il nostro numero WhatsApp. Si riparte verso un'ora fatta di successi, ma non ti voglio spoilerare nulla perché scoprirai uno dopo l'altro i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani che ti aspettano qui da gustarsi tutto d'un fiato. Si riparte allora a grande voce del cinema, un aforisma d'amore è tutto per te.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: Grace Jones, La Vie en Rose. Attenzione, la R va arrotata perché sennò poi il titolo non viene bene. Questa è Dimensione Suono Soft, buona estate da Francesco Chevoet. Tra poco torniamo con i nostri successi soft uno dietro l'altro, stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC,
14: SUV, van e fuoristrada.
13: Photon,
14: i solidi pick-up.
13: Maxus,
14: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
13: Shangan,
14: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Celere Marlin nel nostro pomeriggio City Down Here su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto. La nostra musica continua, questa volta lo facciamo con Francesco Gabbani.

0: Bob Dylan chiude la nostra prima ora in compagnia di Francesco Gavuoto su Dimensione sulla Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultime news e poi si riparte con una nuova ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Bentrovati da Francesco. Certo, gli attacchi delle forze russe contro le città ucraine, tra cui massicci raid con missili balistici a Kiev e Kharkiv, hanno provocato in tutto 20 morti e 142 feriti. Dall'Italia, un uomo di 43 anni è morto nel pomeriggio al rione Pilastro a Bologna durante un intervento di polizia. L'uomo, che abitava nello stabile di via Svevo stamane, era in stato di agitazione. Ancora non è sicuro se in seguito all'assunzione di qualche sostanza, per questo erano state chiamate ambulanze e polizia. Gli agenti hanno cercato di placare l'uomo, lo hanno ammanettato a terra usando fascette, senza ricorrere a taser o spray urticante. Durante l'intervento l'uomo è morto. Forte la tensione tra i condomini, presenti un centinaio di persone, avvisato il PM di turno. Giornalista trovato carbonizzato nel Salernitano, la procura indaga per omicidio. Ucciso e dato alle fiamme in un terreno agricolo vicino ad Eboli, il 53enne Luigi Esposito, dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, e volto del sito sportivo tuttosalernitana.com. Il caso Rogero: Meloni difende il gioielliere, pena spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma. Intanto Salvini torna in carcere a Bollate a visitarlo, sconti la condanna nel modo meno afflittivo possibile, poi gli suggerisce di scrivere un libro. Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia, così Giorgia Meloni sul Corsera. Forza Italia intanto frena la Lega sull'eventuale DDL che modificherebbe l'articolo 52 del codice penale per inserire la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. La Formula 1 a Spa, il re delle Ardenne Kimi Antonelli, il pilota bolognese, conquista il Gran Premio del Belgio, la sesta vittoria in carriera, allungando in classifica generale alle sue spalle Leclerc su Ferrari e l'olandese Red Bull Verstappen. Ai piedi del podio l'altra rossa di Hamilton, che nonostante una penalità di 5 secondi scontata al primo pit stop chiude davanti a Piastri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft e da Francesco Cavuoto. Milano si prepara al clima che cambia e le ultime ore, insomma, ci dicono proprio che ci dobbiamo dare una mossa. Più alberi, tetti verdi, siepi, meno asfalto e più spazio all'acqua. E questa è la ricetta con cui il Comune di Milano vuole rendere la città più resistente alle ondate di calore e ai cambiamenti climatici improvvisi. È stata infatti pubblicata la bozza del nuovo piano del verde e del paesaggio, un documento che nei prossimi mesi verrà discusso anche con i cittadini prima dell'approvazione definitiva. Tra le idee ci sono la piantumazione di nuovi alberi, pareti e tetti verdi sugli edifici, il recupero delle aree agricole, la valorizzazione di canali e corsi d'acqua e la creazione di siepi lungo piste ciclabili, linee del tram e strade. Le associazioni ambientaliste però chiedono un passo in più. Prima di progettare nuovo verde dicono bisogna smettere di abbattere gli alberi già esistenti. Insomma, il piano guarda la Milano del futuro e la sfida sarà quella di trasformare queste idee in interventi concreti in una città che ogni estate fa sempre più i conti con il caldo estremo e consumo di suolo. Vedremo, ne vedremo delle belle nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Speriamo, incrociamo le dita. Intanto dubbi non ho, Pino Daniele, io qualcuno ce l'avrei, non su Pino Daniele ma su questo piano verde. Ma lasceremo ai posteri l'ardua sentenza. Intanto Massimo Rossi, dolce aforisma d'amore per ricominciare una nuova ora.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Katie Dustal, Other Side of the World, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio della Radio del Benessere. Tra poco torniamo con la nostra musica.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Losing My Religion, R.E.M. nel pomeriggio di domenica di Dimensione Suono Soft. Arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, anche di domenica.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Qual è la città italiana più virtuosa quando si parla di lotta allo spreco alimentare? E quali sono gli italiani che, con un semplice gesto, stanno contribuendo a salvare milioni di pasti? Ce lo facciamo svelare da Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione di Too Good To Go, l'app che mette in contatto negozi, ristoranti e consumatori per dare una seconda possibilità al cibo ancora buono. Filippo, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, ben ritrovata e un saluto a tutte le persone in ascolto.
2: Allora Filippo, avete realizzato una mappa proprio che racconta un'Italia sempre più attenta allo spreco.
3: Sì, esatto, l'obiettivo era quello di cercare di andare a evidenziare quali sono state le città che nel corso del 2025 si sono distinte in modo particolare nella riduzione dello spreco, e quello che emerge sono uno scenario variegato e interessante. Perché vediamo innanzitutto ovviamente le grandi città a fare da traino, però con una consapevolezza e un contributo nella riduzione dei sprechi allargato anche ai centri di medie e piccole dimensioni. Vediamo ad esempio Milano tra le grandi città è quella che si distingue in modo particolare, seguita da Roma, Firenze, Torino e Bologna. Un impatto che si è tradotto anche nel corso dell'anno in un beneficio concreto in termini di risparmio, considerato oltre 310 milioni di euro. Ma dall'altra parte, sempre dal punto di vista geografico, notiamo anche emergere, come dicevo prima, città di piccole e medie dimensioni, come ad esempio possono essere Modena, Reggio Emilia, Rimini, nella regione Emilia-Romagna, piuttosto che Verona e Padova per quanto riguarda in Veneto. Se ci concentriamo invece sul sud Italia, quello che vediamo è che Napoli risulta essere la città che ha generato l'impatto più significativo appunto nell'andare a ridurre lo spreco. E a fianco di questi centri appena menzionati notiamo anche città invece di più piccole dimensioni che si sono distinte in modo particolare per una crescita della consapevolezza e nell'azione contro lo spreco, andando a coinvolgere sia utenti che dall'altra parte attività esercenti. Queste città sono in particolare Cuneo, Varese, Trento. Quindi con questa mappa puoi ben vedere come appunto l'impegno contro lo spreco sia oggettivamente allargato a tutto il territorio nazionale e come a fianco delle grandi città anche comunque i centri, i capoluoghi di provincia di piccole e medie dimensioni siano in grado e contribuiscono a dare il loro contributo prezioso.
2: Beh, insomma ci stiamo comportando bene, stiamo facendo il nostro, io dico dovere, perché onestamente la lotta allo spreco è un dovere un po' di tutti, ci dobbiamo impegnare quotidianamente per evitare appunto che lo spreco alimentare cresca, anzi che deve diminuire di anno in anno. Filippo, grazie mille per quello che fate con Too Good To Go, noi torniamo a parlare naturalmente di buona conservazione del cibo, antispreco eccetera nei prossimi giorni. Intanto ti auguro una buona serata.
3: Grazie, a presto, un saluto a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: diretta di informazione, di notizie, le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione, la nostra squadra di giornalisti, e poi un'ora fatta di successi soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Il riferimento ai tragici fatti di cronaca di cui è vittima il giornalista Luca Esposito, all'Anagrafe Luigi, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania precisa che la persona indicata come oggetto del terribile ritrovamento non risulta titolare di un rapporto di lavoro con ARPAC, né come dipendente né come dirigente. Esposito si occupava anche di giornalismo sportivo, è stato trovato carbonizzato nel Salernitano, la procura indaga per omicidio. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. Era in corso un controllo di polizia in via Svevo a chiamare il 113 alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze una volante. È arrivata sul posto e il marocchino avrebbe dato dei colpi alla volante. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato l'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con delle fascette ai polsi. Il 42enne avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. I familiari riferiscono di problemi di salute e l'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia. Quasi 500 persone controllate, un arrestato e 13 denunciate, di cui un 17enne trovato in possesso di cocaina. Questo è il bilancio di alcuni controlli del territorio effettuati in questi giorni dai carabinieri di Milano. La Formula 1 in Belgio, vince Kimi Antonelli su Mercedes sul circuito di Spa, preceduto la Ferrari di Leclerc e seconda la Red Bull di Verstappen, quarta la rossa di Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri, subito fuori la Mercedes di Russell dopo un contatto e dopo il via con la Ferrari di Hamilton. Alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: A metà del pomeriggio, una bella ora della decompressione, non ce la toglie nessuno. E allora via, ci ricarichiamo, ci rigeneriamo, un bel po' di musica. Io taccio, o meglio parlo molto meno, così ti porto in relax fino all'ora dell'aperitivo. Allora si riparte verso una nuova ora con Gianni Togni e Luna. E prima ancora un aforisma d'amore, tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è mica nella domenica pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Intanto la nostra playlist scalpita, la sento che bussa, dice: oh, voglio suonare. Devi aspettare qualche secondo, ritorniamo e ti metto tutti i successi soft che ho.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà il nord Italia, tra Piemonte e Lombardia, annuvolamenti sparsi a rischio di qualche acquazzone temporale, poi nella mattinata di lunedì soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Rimane invece più asciutto il Piemonte con tempo soleggiato poi nel corso del pomeriggio. Le temperature però calano, arriva aria un po' più fresca, dunque ci aspetta una settimana con valori decisamente più gradevoli, ma massime intorno ai 30 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi nel pomeriggio, quasi sera, di Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto. Intanto la nostra playlist continua, due grandi voci, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Meraviglioso. Negramaro, Dimensione Suonosoft, un'altra ora è scivolata via. Tra pochissimo si riparte con una nuova ora con le Good Life che ti aspettano qui sulla Radio del Benessere.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI.

0: zaffiro.com.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto oggi a Bologna nel corso di un intervento della polizia nel quartiere Pilastro in via Svevo. Le circostanze della morte dell'uomo, la dinamica, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto c'è il PM di turno. C'è un video che mostra gli attimi dell'intervento degli agenti. Si vedono due poliziotti che bloccano a terra a faccia in giù e tentano di ammanettare l'uomo, che grida aiuto, basta. Dopo oltre due minuti l'uomo è ammanettato ma non si sente più la sua voce e smette di divincolarsi. Gli vengono bloccate anche le caviglie. Solo in seguito intervengono i soccorritori che girano il corpo del 42enne che non dà segni di risposta. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia. Sono 8 i bagnanti intossicati per l'esalazione di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso, non è in pericolo di vita. Altri 4 tra i 10 e i 15 anni sono in codice giallo in vari ospedali. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. La Lega ha depositato il provvedimento a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Si tratta di una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, il leader iridato ha preceduto Leclerc secondo e la Red Bull di Verstappen è quarta, la rossa di Hamilton. A Bastad, sulla terra rossa in Svezia, Andrei Rublev ha battuto il nostro Luciano Darderi 6-4-6-3 e ha conquistato il 18° titolo in carriera. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Ti è mai capitato di svegliarti con una strana sensazione senza ricordare quasi nulla del sogno che hai fatto? Ne parliamo tra poco e scomodiamo Jung all'interno delle nostre Good Life. Intanto Luciano Ligabue ho messo via e prima ancora Alessandro Quarta, voce del cinema, aforisma d'amore per ricominciare.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: deve rimanere tra noi. Questa cosa che sto per dirti, si parla di sogni, si parla di Jung, si parla di roba onirica, ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life. Stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire
7: incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
7: Incredibile!
9: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: successo di alzarti al mattino e avere una stranissima sensazione, no? Senza ricordare quasi nulla del sogno che hai fatto. È curioso, no? Magari il sogno svanisce nel giro di pochissimi minuti, però resta l'emozione. La serenità, può rimanere per esempio l'inquietudine, la nostalgia, oppure quella sensazione che il cervello abbia continuato a lavorare mentre noi dormivamo e ti alzi stanco senza capire il perché. Oggi ricorre il compleanno di Carl Gustav Jung, uno dei più grandi psicologi del Novecento. Jung era convinto che i sogni avessero qualcosa da dirci, non li considerava profezie o messaggi misteriosi, li vedeva come una specie di finestra sul nostro mondo interiore, un modo con cui la mente continua a elaborare emozioni, esperienze, pensieri che durante il giorno spesso lasciamo in secondo piano. Anche oggi molti studiosi concordano su un punto: dormire bene e sognare fanno parte dell'equilibrio mentale di ognuno di noi. Durante il sonno il cervello rielabora ricordi, li consolida ciò che abbiamo imparato e mette in ordine tutte le esperienze della giornata. Ecco perché a volte dopo una notte di sonno un problema sembra già un pochino più leggero o una soluzione appare all'improvviso, no? Quando si dice la notte porta consiglio, c'è un'abitudine semplice che può essere interessante: tenere un quaderno sul comodino. Appena ti svegli annoti una parola, un'immagine, un'emozione, non per interpretare ogni sogno ma per imparare ad ascoltarti un pochino di più. In fondo passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo e forse vale la pena dare un pochino più di attenzione anche a quello che succede mentre chiudiamo gli occhi, perché ogni tanto le risposte che cerchiamo durante il giorno iniziano a prendere forma proprio nella notte. Good Life, tanti buonissimi motivi per ascoltare la tua radio del benessere anche mentre dormi.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper con Shallow, Dimensione Suono Soft, si chiude un'altra ora. Hai voglia ancora di rilassarti? Tranquillo, c'è un'altra ora che ci aspetta insieme. Fino alle 21 siamo qui in diretta.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Certo, la cronaca con il giallo di Bologna. Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto nel corso di un intervento della polizia nel quartiere Pilastro in via Svevo. Circostanze della morte e dinamica ancora in

0: Fase di accertamento sul posto c'è il PM di turno. L'uomo, lo straniero, avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato spray urticante e avrebbero messo il marocchino in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne avrebbe accusato un malore ed è deceduto. Non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato, afferma la sorella di Abderrahim Fakir. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo sanno loro quello che è successo. Lo hanno aggredito, lo hanno ammazzato e picchiato. Ci sono testimoni, ha detto tra le lacrime la donna. Il giornalista trovato carbonizzato nel Salernitano, la procura procede per omicidio, ucciso e dato alle fiamme in un terreno agricolo vicino a Deboli, 53enne Luigi Esposito, volto del sito sportivo tuttosalernitana.com. Siamo alla pagina sportiva, un trionfo da numero uno a Spa, quello di Kimi Antonelli, sesta vittoria in carriera, agganciato Patrese, l'italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari con 13 successi. Il successo sulle Ardenne permette ad Antonelli di allungare su Russell di 50 punti. A Spa bene Leclerc, secondo, superato a 10 giri dal termine proprio da Kimi. Terzo la Red Bull di Verstappen, quarto Hamilton. Alle 21 la finale dei mondiali Argentina-Spagna, da una parte l'Albi Celeste di Messi a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altro la Spagna che sogna la doppietta europeo-mondiale. Sugli spalti anche Trump, che consegnerà il trofeo ai vincitori insieme con il numero uno della FIFA Infantino. Oltre 6 milioni gli spettatori che hanno assistito alle partite negli stadi, miliardi di persone hanno seguito l'evento in TV. La FIFA ha annunciato un halftime show di 11 minuti con Madonna, Justin Bieber, il gruppo sudcoreano BTS e Shakira. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Una buona serata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Dai, l'ultima ora da vivere insieme questa domenica, poi ti lascio con la finale dei mondiali. Avevi già preparato tutto, pizza, birra, popcorn, patatine, chiacchiere e via. Allora, via via, intanto rilassati perché poi saranno 90 minuti, speriamo soltanto 90 minuti di cuore accelerato. E allora si riparte con Antonello Venditti e Sara, svegliati, è primavera e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti. Altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

0: Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, nella nostra playlist in questa serata su Dimensione Suono Soft. Tra poco i nostri successi ritornano, stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi.
5: A Milano dal 1906.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada,
7: Foton,
8: i solidi pick-up,
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su Renord.com.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà il nord Italia, tra Piemonte e Lombardia, annuvolamenti sparsi a rischio di qualche acquazzone temporale, poi nella mattinata di lunedì soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Rimane invece più asciutto il Piemonte con tempo soleggiato poi nel corso del pomeriggio. Le temperature però calano, arriva aria un po' più fresca, dunque ci aspetta una settimana con valori decisamente più gradevoli, ma massime intorno ai 30 gradi in pianura e in città. A Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, Vasco Rossi. Poche parole invece per quanto mi riguarda. Hai tanta musica da farti ascoltare. Fino alle 21 con me e mia compagnia. Poi inizia il fischio di Spagna-Argentina. Chi vincerà questa Coppa del Mondo? Per chi tifi dice Italia. Vabbè, ma questo era scontato. Ma tra i due, quale ti piacerebbe vincesse la Coppa del Mondo? Magari me lo scrivi attraverso il nostro modo per comunicare, che è scaricare l'app di Dimensione Suono Soft, entrare nei contatti e nei messaggi e scrivermi quello che pensi. Se ti va, altrimenti se sei già concentrato alla partita ti lascio fare. Intanto tu tienici in sottofondo, perché noi ti mettiamo musica.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Noah con Beautiful The Way chiude il nostro appuntamento e la nostra settimana qui su Dimensione Suonosoft. Non scappare, io ti aspetto domani a partire dalle 9, quindi fra meno di 12 ore sono qui di nuovo davanti al microfono della tua radio preferita, la Radio del Benessere. Ti auguro una splendida serata e domani con una nuova notizia capiremo chi è il vincitore di questa Coppa del Mondo. Ma intanto ti lascio anche alla partita perché quella sì, va vista. Un abbraccio, buona serata, continua ad ascoltarci, lasciaci in sottofondo perché noi ti mettiamo un'ottima colonna sonora anche durante i mondiali. Un abbraccio, buona serata, ciao!
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco. Certo, il giallo di Bologna. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza. Gli agenti intervenuti per contenere il soggetto sono stati aiutati da altri cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto. Lo precisa la questura di Bologna in relazione alla morte del 42enne marocchino nel quartiere Pilastro. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio del 118. Dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, il soggetto è deceduto, prosegue la nota della questura. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe a disposizione immediatamente dell'autorità giudiziaria. Profondamente colpiti da quanto accaduto al Pilastro, è fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti con la massima rapidità, rigore e trasparenza, dicono il sindaco di Bologna Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. Il caso Roggero, Meloni difende il gioielliere, la pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma. Salvini ancora in visita a Bollate al gioielliere, sconti la condanna nel modo meno afflittivo possibile. Intanto proposta di legge a firma Borghi per la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata, ma l'iniziativa della Lega trova il no di Conte, il governo vuole il Far West. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella ha sconfitto quel disegno eversivo, l'eredità

0: di Borsellino fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani, dice la Premier. Giornalista sportivo trovato carbonizzato nel Salernitano, la procura indaga per omicidio. Il 53enne Luigi Esposito dirigeva il sito Tutto Salernitano ed era molto nota. I mondiali alle 21, la finalissima Spagna-Argentina, Yamal sfida Messi, Trump in tribuna, lo show tra poco per la cerimonia di chiusura. La Formula 1 con il trionfo di Antonelli a Spa, lo stesso bolognese dunque allunga 50 punti su Russell, Leclerc secondo, Hamilton quarto. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
2: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
2: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. Come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Foton,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: La notte, canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: La notte, canzoni d'amore.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.

0: ed amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è passione, ossessione. Qualcuno senza cui non vivi.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.